Canzone corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.

0: RCC.
1: Frequenza Medina.
2: Tradizione, cultura, guida di nostra città, Radio Galvici da Dela.

0: Radio Calvi Cittadè, la Radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de sec.
1: A Corsica in vigilanza arancia su leoni e incendi.
2: 28 divertimenti di Ogentru e Osudeste sono stati piazzati in vigilanza arancia ieri da Meteo France, il calore è previsto per accentuarsi e stendersi a 43 divertimenti. O Gismonte e o Pumonte sono concernati, o 10 a 30 torai sono previsti in Portivecchio e all'interno, o Bonto più forte di Sanno a Stonda di Vorticalori è aspettato verso il mese di settimana. Sisuleoni piazzano di nuovo Corsica in vigilanza arancia per gli incendi e i spinti voghi fermano mobilizzati in i voghi d'Olmi Capela, di Arestonica, Albertace e Biguglia. Una vigilanza gialla temporale ferma di Nuativa oggi sino a mezzanotte.
1: Eclissa sull'aria di oggi da oggi, due specchietti di protezione diventano scarsi.
2: Si specchietti sono indispensabili all'osservazione dell'eclissa sull'aria totale è prevista su mercoledì 2 agosto. Due giorni non so l'evenimento diventa di più in più difficile per un dì impossibile di procurarsi si specchietti di protezione se ad attenti che l'eclissa è un vero pericolo per la vista.
1: Un stabilimento di bordi mare distrutto da un incendio.
2: In Ajaccio, il stabilimento il weekend è stato distrutto da un incendio picciato a notte passata verso 3 ore nella strada di Esanguinarie. Il fuoco d'origine sconosciuta è oramai ammaestrato. È stato trattenuto da un solo stabilimento grazie all'intervenzione di soccorsi che hanno impedito la sopropagazione. Durante il sinistro non c'era nemmeno sopra luogo.
1: Un uomo gravemente ferito in un accidente stradale in Portivecchio.
2: Un uomo di 25 anni è stato gravemente ferito in un accidente di circolazione, mettendo in causa una moto e una vettura che si sono ticciate in riserva nel comune di Portivecchio. Il conduttore di moto è stato evacuato in urgenza assoluta alla clinica dell'ospedale.
1: 5 feriti in una collisione in Ventiseri.
2: Un accidente è accaduto tra 2 e 8 ore in Ventiseri a Osudo di Abbiati Orientale. Un uomo di 45 anni è stato trasportato in urgenza assoluta verso il centro ospitaliero di Ostia. 4 altre persone, fra le 2 esili, sono stati pochi feriti in collisione e evacuati in ambulanza.
1: 4 persone interpellate in Bastia dopo la scoperta di prodotti esplosivi e di droga.
2: 4 persone sono state interpellate e piazzate in guardia custodia in serata di sabato scorso dopo la scoperta di prodotti e droghe e sostanze esplosive dai polizieri di brigata anticriminalità in Bastia. Un'inchiesta è stata aperta.
1: E ma parla d'attualità sportiva, Enzo Grossin si impone in attraversata di Golfo d'Ajaccio.
2: Saumenica, 70 anni da ora, hanno partecipato alla sesta edizione della traversata di Golfo d'Ajaccio. Indo Enzo Grossin, Jean-Louis e Thomas Portalier si sono distinti in Delomi, in Antabroa di 5 km. In Antabroa di Nodo Libero di 2000 metri, due eone si sono distinte, Lucie Cordunet, Vinci Idrige, davanti Léo Monteil e Guanaël Châtelain.
1: Successo di l'appuntamento sportivo d'estate di Umezzavia Tessè.
2: A competizione di stadina della squadra iacina confermata la rinomina con 300 partecipazioni in semplice e una trentina di squadre in doppio. Due giocatori della SPTT si sono distinti, Jules Galli, vice campione di Corsica, si è imposto di beta François Xavier Le Gros di UDC Marseglia. In Deone la iacina Elk Tado ha vinto contro una giovane licenziata di UTC Antibes. Ecco per l'attualità isolana, compiamo ora coda un pochino bello e caldo.
1: Il sole è presente stamane offrendo un bello tempo, mentre che l'alternerà con passaggi nuvolati sopra mezzogiorno con qualche riocco d'acqua temporaleschi previsti in Castagniccia e Cortinese. Soffiano ventuleli in giornata, nei contorni di Bonivazio un vento d'est moderato si stabilisce in sopra mezzogiorno. Le temperature massimali vanno da 31 a 32 5 ore in antauli durale, 33 a 38 all'interior e 38 e 38 rai in I paesi di montagna. Autore mezzo stamano in Cervioni ad imperatura era I 28 rai, a pressione atmosferica di 1019 millibari e un percentuale umida di 77. In città di Ostia a pressione atmosferica era di 1019 millibari, un percentuale umida di 86 e ad imperatura di 28 rai. In Calvi, una temperatura di 30 rai, una pressione atmosferica di 1017 millibari e 65% umida. Infine, Naiaccio, strade sanguinarie, una temperatura di 31, 56% umida e una pressione atmosferica di 1015 millibari.

fuoco di accampamento appena spento. Piscio di tigre tenuto almeno una notte al vento. Sette capelli di sette uomini raccolti all'alba sopra un cuscino. Un pezzo della corteccia dell'albero dove giocavi a nascondino. Una moneta di un paese lontano che il nome non sappia pronunciare. Quattro granelli di terra rossa raccolti nell'Africa equatoriale. Cuoio tagliato dalla cintura di un prete pieno di tormenti. Soffio di donna bellissima, coi piedi stanchi e il mal di denti. Cinque fili di barba bianca di un vecchio al bar con gli amici di una vita. Un frammento di specchio del bagno della stazione da dove è partita. La polvere che si deposita dentro all'orlo dei tuoi jeans più amati. E l'acqua della pozzanghera del posto dove vi siete incontrati.

tre gocce di sputo di donna incinta di un uomo che non la ama, una piuma del collo di un pappagallo chiuso nello zoo di Roma, un centimetro quadrato del giornale uscito per il tuo 10° compleanno, un pezzetto di carta bruciata di un petardo di Capodanno, tre gocce di sudore di un maratoneta a inizio carriera, un po' di acqua dove una mamma ha lavato i piatti ieri sera, un frammento della tua prima pagella di prima elementare, l'orario degli aerei dell'anno che sta per cominciare, la pallina del fischio dell'arbitro, un pezzo di tappo di spumante, una pagina del libro di scienza di cui non sai niente, un filo di erba dove sopra è passato da poco un leone e la freccia che abbassa il volume al telecomando della televisione.

nel filtro dell'aria condizionata di una centrale di polizia il giorno dopo una grande retata. 12 petali della rosa che hanno sedotto una corteggiata, mettici anche un chicco di sale di una tua lacrima evaporata. Il biglietto del concerto dove hai capito che la vita è bella, schiuma di birra, olio d'oliva, una foto astronomica di una stella, sangue fresco di una ferita, olio di fegato di caimano, quello che resta dopo una lotta sotto le unghie della tua mano, polvere di computer, zampe di ragno, 3 euro in fish del casinò, gomma di ruota spalmata a terra nella ripresa dopo uno stop, merda di lupo di un altopiano bianco di striscia pedonale, il polline di un

0: Canzona corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: Si ritirato all'ispensata, senza che dimmo se ne accogliessi, una strettezza tale che

0: Radio Galmi Cittadella di Aunour.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.

0: Radio Galbi Cittadella, so do you.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.
2: Buonanotte con noi, siamo qui per Ananavi 91.7.